si chissà mi se non ho compiti sanno. Udi zing netto di one cable tan. Mi fai per TJ a tabu su bantan. You assi mi with me mic in a me hand.